Dama dani dani dani dama ma gare gare dani da dani zare gare zare gama dama gama dani zani dani zare gare da ga gare zare zani da zani dani ni dama gama da sare gama dani dama ma gare gare zani da dani zare gare ga sare gare ga gare gare zani da dani zare sa sare gare ga gare gare zani da dani zare sa sare gare ga gare gare zani da dani zare sa.